0: artillería y efectivos terrestres de la aviación. Importantes efectivos del segundo ejército.
1: A ver cuándo ganamos el mundial. A ver cuándo ganamos el mundial.
2: Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Gen